Opende fu baba, oba wele to mare. Foda wasi, dojo uni. Anri lo so, anri la yoru. Kosho wala.